chiki yola khamsa sida thoge kan dirang chu chungle khan chi shu di cha tong si si kon su nye su khu le yo ji okay chiki yola shu da ya chu 环球三丁给蹲守给倔强啊，最扯这些啥？用啊！

Lel kanggu sa kistin je. Rang ka ne xian yong ma da. Sha chung du ne la zha yao xie qi. Jiang zhe yao yu. Ma lang zu le cha ne. La che mo zuo tui a shi hua sang ma shan le jue yu da. Ni tong jin zu ni tong nyu yu la. Jing zhen qi le la zha le zuo bu tong nyu yu. Yi ne la che mo qi bu tong nyu me da. Ge shui. A me ra la che mo cui yu ri seng bi. Lapta che mo asi neti minak pyu gyarida. Minak pyu ge. Lel kan gui sa tinte xie gyu ma ri. Minak pyu yi na. So su len wang la kalu gyur. So su du lam. So su su lin che tup gu ri.

0: rasin de ma chi a pa be ma da ne a me la da da
1: da ga du chi
0: yo si
1: da ga du da chi
0: du da chi
1: da ga du da
0: ha chi
1: cha cha ma ba chuo de da
0: ha
1: mo lo mi ko ma be na bu mo ngui ge ga zhu nian yi da suo zhe
2: xiao xiao 你的给拉不下去的就从大家去啊